0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura vitamina. Exa FM 89.3.